0: wamabe hanua umilabire yira komedia. Kanayane twebere umikoreshe 09 94 55 52 66 wasinja.
1: Radio Moto Butembo Beni.